e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio. A nostri lacci, onde i nemici

marito mi che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora al comun ben rivolti.

non soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarei. Perdona l'empia legge del mio dover, non più s'adempia.